0: faccia.
1: E voi son qui?
0: Chi è morto? Voi o il vecchio?
1: Che domanda la bestia!
0: Il vecchio bravo! Due prese leggiadre, forzare la figlia ed ammazzare il padre.
1: Lavoro un po', suo danno.
2: Madonna, cosa voluto?
1: Taci, non mi seccar, che me se non vuoi qualche cosa ancora tu.
2: Non va nulla, signor, non parlo più.
3: Ah, il padre in periglio, in soccorso voglio.
4: Tutto il mio sangue avrà se rosa bisogna, ma lo ben scellerato.

0: Or suspicia di presto, cosa vuoi?
1: La par di cui si tratta è importante.
0: Lo credo.
1: È importantissimo.
0: Meglio ancora, finiscila.
1: Giurate di non andare in collera.
0: Lo giuro sul mio onore.
1: Pur che non parli del commendatore.
2: Siamo soli.
0: Lo vedo.
1: Nessun ci sente.
0: Via.
1: Vi posso dire tutto liberamente.
0: Sì.
1: Dunque, quando è così, caro signor padrone, la vita che menate è da friccone.
0: Temerario, interguito.
1: Che giuramento?
0: Non so di giuramenti, tacci,
1: appio. Non fa più la fiata, parra mia.
0: Così saremo amici. Ora di un poco, sai tu perché son qui?
1: Non ne so nulla, ma estendo l'alba chiara non sarebbe qualche nuova conquista. Io lo devo saper per porla in lista.
0: Va là che sei il grand'uomo. Sappi che io sono innamorato d'una bella dama e son certo che mamma la vidi se parrai, ma quel casino questa notte verrà. Pare sentir odor di femmina.
1: Aspetto che odorato perfetto.
0: All'aria mi par bello.
1: E che occhio dico?
0: Ritiriamoci un poco e scopriamo che è re.
1: Già prese fuoco.

braccia. Malandrina, posso ignorare la mia ruina, posso ignorare la mia ruina. Vengo, vengo, resta, resta, è una cosa molto mesta. Faccia il nostro cavaliere, cavaliere ancora te, cavaliere ancora te. Piccolaccia, malandrina, posso ignorare la mia ruina, posso ignorare la mia ruina. Vengo, vengo, resta, resta, è una cosa molto mesta. Faccia il nostro cavaliere.